0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua.

come Sofia, di rumore dicono così si fa, il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt, come Sofia.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
7: Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
8: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
9: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
10: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
11: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina.
0: Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
12: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: C'era la luna, c'erano le stelle.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità, qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori, sconto del 15%.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
4: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65.

0: territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
1: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
2: Galesso Arredamenti.
1: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Onda Libera.

0: the jaded you.
1: Onda libera.
2: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22, saluto alla

0: www.comitatoaradinorma.it.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
4: Contrade di Artena, state giocando? La sfida è ancora aperta al palio per il palio di M.A. Supermercati. Fai vincere la tua contrada. Fai la spesa da M.A. Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
5: M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta

0: tesseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama. È a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
1: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: Fino al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 € al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
4: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino Raserba STIHL RT4097 a soli 2779 euro.
3: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
4: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
6: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio a vetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
7: iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui

0: LS.
1: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesario in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
5: Onda Libera, Free Radio, Free Morning, su Onda Libera.

0: kiss.
1: Terzo giorno della settimana, buongiorno dal vostro Andrea Magnano. Oggi 24 di giugno, lo passiamo insieme, almeno per quanto riguarda la mattina, insieme io con voi, con le migliaia di ascoltatori di Radio Onda Libera che sappiamo esserci grazie ai dati di ascolto. Vi ringraziamo che siate da soli in auto con qualcuno, state condividendo magari con una platea un po' più ampia, i vostri colleghi di lavoro, oppure in un bar, in un locale pubblico, la nostra musica già a partire dalle 8 di questa mattina, 8 che è il punto di partenza di Free Radio Free Morning, Radio Onda Libera, diciamo, con le voci parte da qui, con la musica ovviamente anche durante la notte. La musica che ritroverete sempre molto variegata e bella, possiamo dire, all'interno anche dello spazio delle prossime 4 ore di Free Radio Free Morning, così come troveremo un po' di chiacchiere da fare, un po' di novità, un po' di curiosità dal mondo da condividere con i due temi che vanno un po' a spezzare la mattinata. E poi alle 12 ci saluteremo per un'altra puntata che arriverà il giorno dopo, che sarà ovviamente domani. E tutto questo

C'è un tema sempre in voga e ritorna in voga ancora, perché qui su Free Radio Free Morning ne parliamo ogni tanto ed è qualcosa che fa parte delle nostre vite di tutti i giorni, così come tutti gli altri temi in modo particolare, ma qui, ecco, qui è proprio ecco, in questo momento anche voi magari state ascoltando, avete in mano lo smartphone e quindi smartphone e social, ci sono novità piuttosto fresche che dobbiamo condividere, perché sì, è la nostra società che cambia. E allora scopriamo come cambierà a breve in Gran Bretagna, dove entrerà in vigore un divieto per l'uso dei social media ai minori di 16 anni.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino.
0: Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
0: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social, Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
7: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Fiat CISL Lazio, Federazione Italiana Trasporti presenta corso di formazione operatore di esercizio ATAC. Fit Lazio Trasporti organizza un corso di formazione dedicato alla preparazione per la figura di operatore di esercizio ATAC. Per info e prenotazioni Danilo D'Alessio al numero WhatsApp 334 75 82 413 e Simona Mangialardo al numero WhatsApp 351 11 45 899 e al fisso 06 77 26 58 25.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
4: Onda Libera.

I social network fanno bene ai ragazzi oppure espongono i più giovani a troppi rischi? Una domanda che sempre più governi si stanno ponendo, e nel Regno Unito il premier britannico ha annunciato l'intenzione di vietare l'accesso ai social ai minori di 16 anni, seguendo l'esempio dell'Australia. L'obiettivo è ridurre l'esposizione eccessiva dei giovani ai contenuti online e proteggere la loro salute mentale. Anche l'Unione Europea e il Canada stanno valutando misure simili, mentre il dibattito coinvolge governi, esperti e aziende tecnologiche. In Italia, al momento, non esistono divieti specifici, ma si discute di sistemi più efficaci per verificare l'età degli utenti e tutelare i minori online. Una sfida certamente complessa che mette a confronto innovazione, libertà digitale e protezione delle nuove generazioni.

Certo che ormai il binomio smartphone social network è più forte che mai. Perché? Perché molto spesso gli smartphone o tablet, insomma, vengono utilizzati proprio come primario modo per accedere ai social network, più che funzioni telefoniche o comunque di gestione, email, comunicazione. Sì, WhatsApp sicuramente uno di questi, però ecco, i social network sono anche un modo per comunicare, sono quello più utilizzato tra balletti su TikTok e video su Instagram, Reel, Stories e quant'altro. Chi di noi, insomma, non è familiare ormai con questi termini, no? Beh, tutti i giorni ci mettiamo un po' anche noi a scrollare, può capitare, molti di noi lo fanno sicuramente. Ecco, forse però anche per gli adulti qualche idea potremmo applicarla, eh?

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità.

0: In continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata e a Palestrina in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
2: Minimi e Palestrina è la tua boutique nel centro storico prenestino. Tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino a 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaia. Minimi a Palestrina in corso Garibaldi 33. Acquista del nostre pagine social, spediamo in tutta Italia.
3: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
4: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
6: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
6: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
7: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
8: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni, vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
9: Rebag, revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
10: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
11: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in viale Pio XII 51 e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
12: Onda Libera.

staccare davvero dal lavoro? Beh, no, assolutamente. Per molti italiani sembra una missione impossibile. Secondo alcune ricerche, 9 persone su 10 controllano messaggi, email o comunicazioni professionali almeno una volta al giorno, anche durante le vacanze. Un'abitudine che può sembrare innocua, ma che rischia di compromettere il recupero psicofisico. Bastano infatti pochi minuti sul telefono per riattivare pensieri legati al mondo del lavoro, alle scadenze e alle responsabilità quotidiane. Sotto osservazione c'è il cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress. Se resta elevato troppo a lungo, può favorire insonnia, ansia, irritabilità, stanchezza e difficoltà di concentrazione. Le ferie dovrebbero servire a ricaricare le energie, per questo gli esperti consigliano di concedersi momenti di vera disconnessione e imparare, almeno per qualche giorno, a lasciare il telefono da parte.

sì, lo so, a quanti di voi sarà capitato che magari portate con voi il telefono dell'ufficio e perché siete curiosi, volete vedere se senza di voi succede qualcosa e magari recuperare in tempo le informazioni per rientrare già belli pronti a rispondere alle email che avete perso magari o che vi sono state inviate nel periodo della vostra assenza. Essere pronti quindi a essere performanti, no, non lo fate, cioè fatelo il meno possibile, almeno quanto questo, evitiamo una volta al giorno, sì, magari proprio quando non abbiamo niente da fare durante la vacanza e una volta ogni tantissimo, ecco, così almeno ci riposiamo e ritorniamo poi belli carichi. Importante per quest'estate 2026.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Uè!

0: Onda Libera.
1: Attacca la spina, entra nel mondo di Erica Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, pressoterapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erica Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
2: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della Scuola Calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più

0: più potatore, più prolunga.
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
3: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
4: Galesso Arredamenti.
3: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
1: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
5: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
6: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19:30 alle 23:30.
7: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
8: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
9: Onda Libera.

vacanza gratis in Salento, ma una condizione: lasciare lo smartphone a casa. È un'iniziativa che è stata lanciata poche settimane fa da un noto portale di prenotazioni per case che ha promosso il cosiddetto digital detox, ovvero una pausa completa dalla tecnologia. In palio sono stati messi due soggiorni gratuiti in provincia di Lecce. Uno è stato riservato ad una famiglia, l'altro ad un gruppo di amici. Secondo una ricerca commissionata dalla piattaforma, sono sempre di più gli italiani che sentono il bisogno di disconnettersi da notifiche, social network e schermi per trovare benessere e qualità della vita. Per partecipare bisognava, essendo ormai concorso scaduto, raccontare la propria storia attraverso il sito ufficiale e spiegare perché si desiderava una settimana senza smartphone. Un'occasione per riscoprire quindi il piacere delle relazioni, del tempo libero e delle vacanze davvero offline.

peccato averlo saputo solo adesso. Sì, perché magari potevo suggerirvi questa possibilità e vedere se magari qualcuno dei nostri ascoltatori avrebbe fatto, diciamo, avrebbe approfittato di questa occasione, magari ce l'avrebbe anche raccontata poi, quindi sarebbe stato interessante, però purtroppo non è più possibile partecipare. Magari troveremo tra di noi comunque quelle persone che hanno vinto, e allora a quel punto scriveteci, così magari ci sentiamo e ci raccontate la vostra esperienza senza smartphone.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci.

0: e condizioni in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via De Montirepini chilometro 5 e 600.
2: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22 saluto alla decima edizione della Cellittata Larianese con spettacolari fuochi pirotecnici. Vi aspettiamo a Lariano, piazzale Martiri della Libertà, zona campo sportivo. Per info www.comitatoaradinorma.it.
3: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
4: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
5: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio, dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
6: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
7: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
8: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è?
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione, c'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
12: Barlux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Barlux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
1: Nuova gestione per Barlux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
13: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie VAP, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
14: Nuova gestione per
0: trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Tarchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 200.

0: 87.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì, per riposo settimanale.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio di

iPhone anche in questo momento, perché ricordiamo che noi siamo sempre disponibili sia in FM che in DAB, ma anche con l'applicazione e il sito web. Quindi in qualche modo, se non avete l'applicazione, potete accedere anche al nostro sito, dove trovate anche il palinsesto, tutte le informazioni che sono importanti legate alla nostra realtà, e premere il

0: tasto play per ascoltare, ma anche per guardare, perché sì, sia tramite l'app che tramite il sito trovate anche il nostro flusso video con i video musicali delle canzoni che ascoltate anche in radio, quindi potete non solo godere della buona musica ma anche delle belle immagini.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

parla di bambini in questa seconda parte di Free Radio Free Morning qui su Radio Onda Libera con Andrea, che vuole portarvi nel mondo delle città più sicure per i bambini. Perché non so se avete mai provato ad attraversare la vostra città con gli occhi di un bambino. Tutto quello smog, le auto, le strade caotiche, sicuramente per i bambini non è molto semplice. Però c'è chi va un pochino a migliorare le cose, e il report Streets for Kids, Cities for All della Clean Cities Campaign ci dà indicazioni di qual è la città più sicura per i bambini in Europa, e ve la dico subito: è Parigi, grazie alle piste ciclabili, alle scuole libere dal traffico. Sul podio non c'è l'Italia, ma Amsterdam, quindi Paesi Bassi, e Anversa. E in Italia, nessuno nella top 10 oltre che sul podio, perché la prima è Bologna al 16° posto, poi Milano, Torino, Firenze e Roma. C'è anche una buona notizia: Milano è seconda in Europa per le regole che limitano il traffico intorno alle scuole. E il messaggio quindi è chiaro: rendere le città più sicure significa far respirare meglio tutti, perché se stanno bene i bambini, stiamo bene tutti.

0: Onda Libera.
1: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
2: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
3: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
4: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
5: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
6: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Erboristeria San Raffaele, qui trovi tisane e tè selezionati. Aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario, in via Casilina 418.
9: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina, in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
10: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela, con il suo nuovo ristorante Ortica Madre. Prodotti del nostro orto, il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro, vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre è a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 80.
11: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
12: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
13: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
14: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne.

0: 97,56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Ivea raddoppia. Oltre il bar di San Cesario in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
6: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
7: Onda libera.

Bambini e le città più sicure, questo è il tema della scorsa notizia, quella che abbiamo affrontato pochi istanti fa, e allora abbiamo capito che insomma le nostre città non sono nella top 10, non troppo lontane comunque ci sono città grandi come la nostra Roma, quindi comunque buon risultato, ma non siamo proprio tra i migliori evidentemente, a parte Milano con qualche miglioria rispetto ai limiti di traffico intorno alle scuole, ma sappiamo poi comunque sono città piene di smog, piene di traffico, piene di pericoli per i bambini, e quindi bisogna tenerne conto.

una triste realtà, amici. Voi che magari avete una cinquantina di anni, se non volete farvi dare dei vecchi dai ragazzini, beh, lasciate stare i cruciverba, ovviamente, e spegnete anche la radio. No, sto scherzando, la radio assolutamente accesa. Sì, perché la generazione Z, ecco, non è che vi vede molto giovani, nonostante non siano troppo lontani da noi. Insomma, l'ascoltare la radio, secondo loro, leggere un settimanale è roba da over 30, e già, insomma, c'è differenza. E guai a guardare anche la TV magari di giorno. Attenzione quindi, se a 50 anni fate palestra o karate, i giovanissimi vi guardano come se foste supereroi fuori tempo massimo. Per loro un adulto dovrebbe stare in vestaglia sul divano con un tè caldo, magari in una coperta, anche in questa stagione. Ecco, nella loro testa, questo si evince in una ricerca, ecco, si è vecchi. Già a 50 anni si è vecchi, siamo sedentari, vecchi, non si può fare, diciamo, di meglio. E poi, insomma, sappiamo che la pensione non arriva a 50 anni, no? Arriva a 70. Allora lì forse iniziamo a essere, tra virgolette, vecchi, semplicemente adulti e stagionati, però ecco, per i giovani no, non vale.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
5: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
6: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Pokite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
7: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
8: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
9: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braccia.

0: pizzeria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
1: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

0: www.farmaciagenovese.it.
1: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
2: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
3: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
4: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
5: Onda Libera.

quanto mi piacciono queste differenze generazionali. Trovare la generazione Z che ci vede già anziani, forse oltre i 30 anni. Peccato che poi alla fine ci vuole poco, pochi anni e le cose cambiano. Quindi bisogna stare un po' attenti, non tanto all'età, ma alla qualità della propria vita, alle opportunità che si sono prese al volo, o anche non al volo, ma comunque prese, e che ci hanno cambiato. Insomma, vecchi per modo di dire, magari un po' più stagionati, però saggi.

Immaginate un posto dove i bambini vanno a scuola in bici, giocano senza adulti intorno e crescono sereni. E sì, l'abbiamo già citata, non è una favola, è l'Olanda, i Paesi Bassi. Infatti, secondo il rapporto UNICEF dell'anno scorso, sono i bambini più felici del mondo. Un sistema sanitario efficiente, genitori che si fidano dei propri figli e una cultura che valorizza l'indipendenza più che la competizione. Niente pressioni scolastiche, ma tanta libertà e tempo per sé. L'84% dei genitori olandesi crede che i bambini debbano avere momenti lontani dagli adulti per imparare davvero.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri, salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
2: Bambini, siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7.45 alle 16.30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestina.

0: in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
2: L'azienda Agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
5: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom al impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
6: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
7: Fit CISL Lazio, Federazione Italiana Trasporti, presenta corso di formazione operatore di esercizio ATAC. Fit Lazio Trasporti organizza un corso di formazione dedicato alla preparazione per la figura di operatore di esercizio ATAC. Per info e prenotazioni, Danilo D'Alessio al numero WhatsApp 334 75 82 413 e Simona Mangialardo al numero WhatsApp 351 11 45 899 e al fisso 06 77 26 58 25.
8: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
9: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
10: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
9: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
11: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19 €. Plum cake e yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel

0: Tuo supermercato Pewex preferito.
1: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
2: Onda Libera.

paese che vai, usanze che trovi, dicendola un po' all'allargata, perché in realtà educazione che trovi, noi sicuramente abbiamo i nostri pro, però anche questi dell'Olanda non sono male, insomma, effettivamente hanno una responsabilità differente, o meglio responsabilizzano di più i bambini già magari a età più tenere, perché poi alla fine comunque sia il tempo passa abbastanza rapidamente, soprattutto bisogna instaurare una sorta di fiducia tale che questi bambini non hanno bisogno del continuo controllo dei genitori, ma che sviluppino anche un senso critico o comunque un senso della socialità tutto personale, ovviamente da guidare ma non da imporre.

di questo mercoledì insieme con Free Radio Free Morning, mercoledì che termina con quest'ultima canzone. Beh, però non termina ovviamente il nostro impegno nel portarvi programmi, musica, tutto quello che serve per vivere una grandiosa giornata dopo una mattinata piena di chiacchiere, di ottime vibrazioni musicali ed emozioni. Ecco, pronti quindi per vivere il resto della giornata? Io sono già pronto invece per farvi compagnia domani mattina tra una ventina di ore. Ci ritroviamo qua alle 8. Ciao da Andrea.

0: vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
4: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
5: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: gratuito. Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
5: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
6: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
7: Alla ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
8: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
9: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
11: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
12: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna, ti aspettano.
13: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
14: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in via Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
15: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600. Vuoi il

0: sempre aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
6: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina, telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
7: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
8: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
9: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
10: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
11: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
12: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
13: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
14: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
15: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza, con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
2: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio, dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
3: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
4: E tutti sabato sera cena con Bali di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
5: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
6: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: www.comitatoaradinorma.it.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4.

0: chilometro senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
0: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo a P Motors, autofficina meccanica e gommista.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
3: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì.

0: Contrade di Artena. State giocando? La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada. Fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2. Registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
1: MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
2: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
3: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
4: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
5: Onda Libera.

0: onda libera.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino rasaerba STIHL RT4097 a soli 2779 euro.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via De Montilepini chilometro 5 e 600.
4: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina.

0: Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Flex.com. Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
1: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
3: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti, e i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
4: Onda Libera.

0: gatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda Libera.

0: 90.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
6: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
7: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sei un autista di auto?

0: contattarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
1: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 36.

0: Hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
2: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
3: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
4: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via De Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo, presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
7: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
8: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare, e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo Podercini è a Cave, in viale Pio XII 51, e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
9: Clinica iPhone.

0: smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
3: Ascolta, la gioielleria c'è.
2: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
4: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
2: Centro commerciale La Noce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
5: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C. Per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
6: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
7: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in via Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
8: Onda libera.
9: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Onda libera.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile.

0: Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22 saluto alla decima edizione della Cellittata Larianese con spettacolari fuochi pirotecnici. Vi aspettiamo a Lariano, piazzale Martiri della Libertà, zona campo sportivo. Per www.comitatoaradinorma.it.
3: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 alla Bico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
4: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
6: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
7: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
9: Plurimarche Autocroce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Autocroce. Qualità e prezzo.
10: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
11: Devi andare in officina.
10: Quale officina?
11: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4, aperti tutti i giorni.
12: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
13: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: pulizia antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
1: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
2: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
3: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
4: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
5: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
2: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
6: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
7: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
8: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
9: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
10: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
11: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa: gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
12: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.galessoarredamenti.com.
1: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nais. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
2: Galesso Arredamenti.
1: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
3: Farmacie Genovese. Sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarò e San Cesare.

0: www.farmaciagenovese.it.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Onda Libera.

Free Radio, Free Music.

sale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica

siamo su un altro pianeta. In questa parte

0: Onda libera.
1: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. Sei postazioni, tre vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte

0: pagamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
5: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
6: Ittica 3S. Nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuo fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: FIT CISL Lazio, Federazione Italiana Trasporti presenta corso di formazione operatore di esercizio ATAC. FIT Lazio Trasporti organizza un corso di formazione dedicato alla preparazione per la figura di operatore di esercizio ATAC. Per info e prenotazioni Danilo D'Alessio al numero WhatsApp 334 75 82 413 e Simona Mangialardo al numero WhatsApp 351 11 45 899 e al fisso 06 77 26 58 25.
8: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
9: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2 oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
10: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
12: Onda Libera.

0: dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16 su Onda Libera. Non c'è due senza tre.
1: Non c'è due senza tre ed eccoci prontissimi, ci siamo per una nuova puntata. Ben ritrovato Chris.
2: Grazie Stefano, buon pomeriggio.
1: Nel nostro mercoledì 24 di giugno alle 16 da 9 minuti, staremo insieme fino alle 19 con tante belle notizie già pronte e tanta buona musica. E ricordiamo sempre i contatti WhatsApp che potete mandarci al 333-222-7992. Ci ascoltate dall'FM 99 97 100, se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app
2: Radio Onda Libera TV per vedere i video dei vostri artisti musicali preferiti.
1: Partiamo con
2: un po' di Summer Funk.

0: La musica dei Black Eyed Peas. Allora entri in una stanza e dimentichi perché lo hai fatto.
1: È capitato, a me è capitato.
0: Perché sono qui? Perché il cervello fa reset appena passi una porta.
1: Magari devi prendere qualcosa, no? Poi dici,
0: che sono venuto a fare qui? È l'effetto soglia, no? Che fa dimenticare un'azione appena si entra in una nuova stanza. Il cervello divide ricordi in episodi e usa le porte come confini mentali. Cambiare ambiente porta la memoria di lavoro a liberare spazio per nuove informazioni. Visualizzare l'azione da compiere aiuta anche a mantenere attiva l'intenzione e riduce le dimenticanze.
1: Quindi bisogna tenere anche a questo, solo a barcare la porta, Stefano.
0: Qui è pieno di porte, si varcano porte.
1: Dimentichiamo tutto. Perché siamo qui? Ma stiamo trasmettendo?
0: Siamo in onda?
1: Siamo in onda, ok.
0: Qual è la prossima canzone?
1: Ti sento.
0: È questa.

0: Onda Libera.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile. Trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino Rasaerba Stile RT 4097 a soli 2779 euro.
0: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
4: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prensina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via De Montilepini chilometro 5 e 600.
6: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
7: Erboristeria San Raffaella. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina 418.
8: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
9: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
10: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e CPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
11: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85.

0: Sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
1: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
2: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
0: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
6: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
6: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
7: Onda Libera.

0: Giovanni Farfalle. Allora, un idolo giapponese scatena polemiche permettendo ai fan, non ce la faccio a dirlo, aiutami tu.
1: Insomma, di fare insomma le sue ascelle, un po' vedere di come si annusare, dai, possiamo
0: annusare.
1: Dire,
0: dai,
1: è una cosa hot,
0: non ci credo. Permette ai fan di lui glielo permette, e questo già è una cosa strana. Ma quindi ci sono dei fan che vanno lì e lo fanno sul serio?
1: È questo che mi preoccupa, Stefano, non più lei, ma non più di tanto lei, ma loro mi preoccupano.
0: Allora, alcune immagini mostrano queste fan mentre si avvicinano. E sì, proprio vanno lì con il nasino lì vicino.

0: vanno a sapere. Molti sostengono che queste pratiche nascono dalla forte competizione e dalla difficoltà economica del settore.
1: Ma così ancora peggio, che fa?
0: Mamma mia, io so, mi sta avvenendo il volta stomaco. Nonostante le critiche, una parte consiste dei suoi follower continua a supportarla online, quindi continuano ad andare.
1: Continuano ad andare, andare, andare. Dove siamo arrivati, Stefano?
0: Dove siamo arrivati? Qui ci vuole Dracula.
1: Infatti.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: La musica di Elodie. Allora, cosa ci fanno gli oleandri in autostrada? Non li hanno messi solo per arredo urbano, vedi, uno pensava, dice, per abbellire, no?
1: Invece no, sono molto belli.
0: Sono belli, sono stati scelti per la loro resistenza al caldo, allo smog e siccità. Hanno contribuito a ridurre l'inquinamento acustico grazie alla chioma folta. Hanno anche purificato l'aria assorbendo anidride carbonica e sono stati apprezzati per il loro effetto estetico durante i viaggi estivi. Beh, quindi ragazzi,
1: viva gli oleandri!
0: Viva gli oleandri! Mettiamo tanti oleandri, quindi più piante, meno smog. Torniamo alla musica.
1: Econ.

0: Kravitz. Allora Chris, sì, torniamo in diretta perché il cervello si fida delle emoji, le scambia per facce vere senza accorgersene.
1: Ma come, non ce ne accorgiamo, che sono finte in realtà, no?
0: Però il cervello umano interpreta le emoji come volti reali, attivando processi simili alla percezione delle facce umane. E le risposte neutrali compaiono in tempi molto rapidi, quasi sovrapponibili a quelle dei volti reali, perché gli algoritmi non distinguono chiaramente tra reazioni e volti veri a faccine digitali. Le emoji amplificano le emozioni e aiutano a rendere più umane le comunicazioni digitali.
1: Perché ormai è tutto un mondo, sta tutto insieme, quello digitale e quello reale, quindi ormai non ce l'accorgiamo più della finzione e la realtà.
0: Ma infatti oggi non si manda più un messaggio se alla fine
1: tu
0: non
1: che faccine mandi, Stefano?
0: Io che le prime quelle che sono già pronte. Che quelle pronte.
1: Però nel contesto che fai?
0: Ma le metti in mezzo.
1: Ah, le metti in mezzo.
0: Hai pronto bacetto, cuoricino, abbraccio e sorriso e le giri.
1: Ah, ah, ok. Quello col dito medio non la mandi.
0: Quello col dito medio. Solo cose positive.

0: Onda Libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
4: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
5: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della Scuola Calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
7: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
8: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
9: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
0: Rebag, revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
10: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella, con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
11: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
12: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96. Onda

0: chiama Cabana. E allora torniamo in diretta, andiamo a salutare i nostri amici. Abbiamo al telefono il nostro Massimo, titolare di Pappa e Ciccia. Ciao Massimo, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio ragazzi.
0: Ben ritrovato in questa calda giornata estiva, anche se siamo in pieno temporale in questo.
1: Sono tre giorni che fa della grandine assurda e pioggia qui il pomeriggio.
0: È che dobbiamo. È la bomba di calore.
1: Sì, sicuramente.
0: Però dal weekend sembra che tutto a posto, tornerà il grande sole, il grande caldo, ma tu so che non hai problemi perché hai fatto una veranda nuovissima e fighissima alla trattoria Pappa e Ciccia.
1: Sì, abbiamo rinnovato fuori la veranda e abbiamo guadagnato anche più posti disponibili. Infatti con quella abbiamo aperta venerdì, abbiamo fatto tutto esaurito fuori.
0: È tutto esaurito fuori.
1: Aria fresca.
0: Certo, certo. Senti, ma so che c'è una festa il 3, 4 e 5 luglio in quel di Colle Spina,
1: sì, giusto? All'interno della festa di Colle Spina che ci hanno invitato loro, e quindi niente, vi fa il piacere venirci a trovare, tante cose buone da mangiare.
0: Vuoi dirci già che farete di buono?
1: Guarda, faremo i fritti sicuramente.
0: Sì.
1: Poi faremo due primi. Sicuramente uno dovrebbe essere il cacio e un altro l'ubici di Sibia.
0: Certo, la chef, ci pensa la chef, siamo in mani tranquille, dai.
1: Poi faremo vari panini, possiamo dare anche fino al dolce, tutto troveranno.
0: Tutto cose di Pappa e Ciccia. E poi ricordiamo che sarete comunque aperti sempre anche al locale.
1: Sì, anche perché abbiamo inserito alcuni piatti nuovi, tra cui le fettuccine integrali, zucchine, pinoli, pecorino, basilico e limone. Il baccalà al vapore con le verdure.
0: Certo, piatti un po' più leggeri.
1: Ogni mese inseriamo dei piatti nuovi diversi e quindi sì, saremo sempre aperti sia al ristorante che come abbiamo fatto alla stessa sagra
0: di Carchiti. Esatto, sì. Grande successo tra l'altro. Va benissimo Massimo, allora ti ringrazio, ci rivediamo presto, un
1: grazie
0: saluto.
1: Un abbraccio a tutti, buon lavoro.
0: Ciao Massimo, ti salutiamo Massimo di Pappa e Ciccia, noi torniamo alla musica.

0: La musica dei Negramaro. Allora è il momento dell'almanacco di oggi per questo mercoledì 24 di giugno. San Giovanni, il santo del giorno. Veniva fondata una grandissima casa automobilistica, l'Alfa Romeo. Beh,
1: 116 anni fa, Stefano.
0: Prima mostra di Pablo Picasso, 125 anni fa, Vespucci sbarcava in America. Sono
1: 529
0: passati.
1: Anni fa.
0: Vedi che giornata importante oggi.
1: È vero, eh.
0: Quante ricorrenze. Nasceva Renzo Arbore, 89 anni fa, Jeff Beck, uno dei più grandi chitarristi, possiamo dire.
1: Sì.
0: Del rock heavy metal 82 anni fa, e poi per gli sportivi è il compleanno di...
1: Beh, insomma, oggi bisogna fare proprio gli auguri. Un certo Messi, Stefano.
0: Certo Messi fa 39 anni.
1: Alla tua età,
0: Alla mia età, non sentirli e in pieno mondiale, chissà che festa che farà, non neanche tanto, che stanno a giocare.
1: Infatti, non puoi esagerare, insomma, a fare festa.
0: Due tramezzini, una birretta,
1: una cosa
0: leggera, dai, una cosina leggera. Scomparsi come oggi un anno fa Alvaro Vitali, pensa, sono passato un anno.
1: Quante risate con lui,
0: Infatti, torniamo alla musica.
1: Human.

0: Onda Libera.
1: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39.
3: Golosità. Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
7: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza, con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina, in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
8: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
9: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione, c'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico, per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
7: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
10: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via del degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
0: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
11: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitellone.

0: Vitella, 11,99 euro al chilo.
1: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
2: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
3: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
4: Per la vostra pausa pranzo da fuori luogo troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
0: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
5: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio di...

0: offerte. www.farmaciagenovese.it.
1: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi prodotti buoni sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti buoni sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
2: Onda Libera.

0: Alvaro Soler. Allora, Chris, caldo record, accessi al pronto soccorso, pensa, più del 15%.
1: Ci credo, Stefano.
0: Gli Uffizi di Firenze si arrendono, condizionatori in tilt e stop ai biglietti. Noi qui vediamo un'immagine di una fila fuori gli Uffizi di Firenze clamorosa.
1: Guarda, io capisco la storia, l'arte è importantissima, Stefano, però in alcuni casi, soprattutto per i bambini e gli anziani, cioè, cerchiamo di non portarli a vedere questi monumenti storici, soprattutto con 40 gradi all'ombra.
0: In queste giornate.
1: Vabbè, dai.
0: Eppure sono prese d'assalto, sembra, queste città, nonostante tutto, è un po' pericoloso, diciamo.
1: È pericoloso, dai. È pericoloso, Stefano.
0: E il bello che non dovrebbe finire qui il caldo.
1: No. Poi, è appena iniziato, pochi giorni.
0: È appena iniziato, ne parleremo anche più avanti. Torniamo alla musica.
1: Ultimo.
2: Quest'anno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Ed eccoci, torniamo ancora in diretta, Chris, sì. E diamo un'occhiata ai programmi della serata. Okay, vediamo che, okay, c'è di bello,
1: che c'è di bello.
0: Anche se so che molte ascoltatrici sono pazze per il programma di Temptation Island.
1: Sì, vabbè, lo vedono in molti, Stefano. Fa sempre molti ascolti, eh.
0: Tutti ascolti, l'unica cosa non capisco che finisce quasi a l'una di notte, chi riesce a vederlo fino alla fine.
1: Io riesco a vedere forse i primi due minuti,
0: riuscivo a vedere. Primi due minuti,
1: dopo che la ruota finisce tardi.
0: Quello. C'è anche Canada-Svizzera su Re 1, per quanto riguarda gli altri canali, Zona Bianca su Rete 4, Big Game, il film di Italia 1. Las Vegas su 27, Amore Inganni sulla 7 Cinema, c'è anche Scuola di Ladri su Cine 34.
1: Ah, bello, Scuola di Ladri.
0: E Un milione di modi per morire nel West, il film commedia di Italia 2.

0: Onda Libera.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Al fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
4: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio a navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
5: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
6: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
7: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
8: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
9: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
10: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
8: La spesa intelligente.
11: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e stock.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
3: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
4: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
5: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
6: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
4: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
7: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Supermercati
9: accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Onda Libera.

0: Siamo in pieno mondiali, sì. E abbiamo visto ieri tante altre partite. Allora, la risposta di Cristiano Ronaldo. Fanno una doppietta.
1: Ha risposto Stefano, ha risposto. Quando tutti poi, per una partita che stecca, lo danno per finito, sì, sì. E poi lo esaltano appena fa una doppietta. Esatto, sempre così con esatto. Cristiano.
0: E poi quindi si segna anche il Portogallo a questo mondiale, sì. Possiamo dire. L'Inghilterra non va oltre lo 0-0 contro il Ghana, ma comunque rimane in scia per la qualificazione. Vince anche la Croazia 1-0 contro Panama e 1-0 della Colombia. Che è un po' la rivelazione anche di questo mondiale, sì. Che continuerà a andare a far strada. Stasera tante partite, ce ne sono addirittura 6, quindi preparati fino a notte fonda.
1: Fino a notte fonda.
0: Preparati.

0: Fortunato. E allora Chris, sì, le partite della serata alle 21 in campo tutto il gruppo B, perché siamo già alla terza giornata e quindi è l'ultima e si deciderà le sorti del girone. Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, con la Svizzera e il Canada che sono già in testa al gruppo e la Bosnia che prova a passare come tra le migliori terze. Sì. Gruppo C a mezzanotte, Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. E qui Scozia-Brasile si stanno giocando la qualificazione, attenzione, quindi è una gara decisiva.
1: Decisiva, detto bene Stefano.
0: E poi alle 3 del mattino ci saremo.
1: Ci saremo alle 3 del mattino.
0: Sudafrica, Repubblica di Corea e Repubblica Ceca, Messico. Quindi questo, e quindi già si decidono, pensa, già tre gironi.
1: Tre gironi.
0: Chris, permettimi di fare un saluto ad un proprio fresco ad un nuovo inserzionista che lo sentirete già da domani.
1: Sì.
0: Parliamo del nostro amico Roberto, che noi abbiamo già conosciuto in radio. Una nuova esperienza, lui ama il gelato e lo sa fare anche molto bene. È il nuovo titolare del, gli amici lo conosceranno come il vecchio nome, come Crispino.
1: Beh, storico insomma, Stefano.
0: A Valmontone. È sempre una grande gelateria, sì, anzi la miglioreranno ancora di più con il suo collega, e quindi c'è una nuova gestione per la storica gelateria Crispina a Valmontone, proprio di questi due ragazzi giovanissimi che poi hanno intenzione di fare più punti vendita, apriranno anche punti vicino a noi, ma adesso non possiamo dire ancora nulla.
1: Certo.
0: Ma nel frattempo andate a prendere un bel gelato a Valmontone, perché veramente fanno un lavoro e fanno un gelato eccezionale. Complimenti a Roberto.
1: Complimenti ragazzi.
0: E tanti auguri, da domani li sentirete qui sulla nostra radio, Radio Onda Libera. Ciao Roberto, buon lavoro e noi torniamo, Chris.
1: Madame.

0: Lu con Toro Loco. Chris, sì. Tu ci saluti?
1: Sì, vi saluto Stefano, ci ritroveremo domani sempre a partire dalle 16.
0: E adesso c'è il notiziario.
1: Ciao.
2: Onda Libera, notizie. Bentrovati dalla redazione. Duplice omicidio sulle colline di Camaiore, nella località di Vado, in Versilia, dove un uomo di circa 60 anni avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all'interno dell'abitazione di famiglia. L'allarme è stato lanciato da alcuni familiari che, uditi gli spari, si sono avvicinati alla casa e hanno richiesto aiuto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato. Incidente di Senago, agli arresti domiciliari di Gabriele Popovici, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani che erano tra i 9 ragazzi a bordo di un Audi che stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi. L'ha deciso la GIP di Milano Maria Beatrice Parati, che ha convalidato l'arresto. È arrivato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto accise. L'Aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti. Il caldo non dà tregua e per domani il ministro della Salute Schillaci ha convocato una riunione d'emergenza. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, mentre domani saranno 17, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Lo sport, la prima uscita a Lubiana nella Week 2, l'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri nella Volley Nations League dopo 3 vittorie consecutive. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia. È tutto, a più tardi.

0: Onda Libera.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
5: Da Gemma Clinic scopri Cryo Liposculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Liposculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
6: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
7: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
8: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza.

0: Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
8: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory, oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone, in via Cannetacce 20. Per info 06 959 06 18 o visita il nostro sito swellflex.com.
10: Onda Libera.

Torniamo in diretta, diamo un'occhiata al meteo che ci sarà domani per la giornata di giovedì 25 di giugno. Avremo ancora una giornata soleggiata, ma nel pomeriggio, come sta succedendo da un paio di giorni, si rischiano di prendere degli acquazzoni intorno alle ore 17. Non manca mai questa settimana, non è mai mancata l'acquazzone pomeridiano, beh, classico acquazzone poi estivo. Torniamo alla musica con Annalisa, tra poco ci salutiamo.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Dancing with Angel. Siamo arrivati al termine del nostro programma, ma ricordiamo l'appuntamento: torneremo domani con il nostro Chris a partire dalle ore 16.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore.

0: Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto, sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
1: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi

0: www.comitatoaradinorma.it.
1: Ehi bambini! Siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7.45 alle 16.30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, Haylight, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
6: Scacco matto, Barta Bacchi Ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
7: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
8: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
9: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
10: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
11: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
12: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza e di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
13: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine

0: scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
1: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
2: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
3: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in via Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
4: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
7: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi. Per stare sereni domani.
8: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
9: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
10: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana. E fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 200.

0: 87.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì, per riposo settimanale.
0: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga.
2: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
3: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
3: Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
2: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
5: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
6: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
7: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
8: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
9: Onda Libera.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino rasa erba stile RT4097 a soli 2700.

0: 179 euro.
1: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele.

0: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
1: L'auto perfetta per ogni occasione esiste, basta andare sul sito di luxurythingsrent.com, prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
2: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD, o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Prenest Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prenest Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, tele

0: tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC, preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone.

0: Pordenone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. Fiba, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
1: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
2: Onda Libera.

0: fabulous.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11.

0: 18 giugno dalle 15 alle 22, un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
2: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via De Montilepini chilometro 5 e 600.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Becton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 3

0: Ed Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente!
3: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
0: Devi andare in officina.
3: Quale officina?
0: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
4: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
5: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
6: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
7: Siamo a Palestrina in via Pedemontana e in via Nicia, a Roma località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori, e a Cave in via Cavour 33.
8: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è?
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
7: Siamo anche ritiro pacchi Amazon.
12: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
13: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
14: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità.

0: ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
3: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
5: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
6: Onda Libera.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: mai.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: Quasi una negazione.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: piazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
4: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana. E fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
5: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
9: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
10: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
11: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
12: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
13: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 606.

0: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
1: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
2: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino rasaerba STIHL RT4097 a soli 2779 euro.
3: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
5: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
6: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti. Prezzi chiari, auto affidabili. Il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. LuxuryThingsRent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
8: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
9: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
10: Vuoi

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo

0: Itop, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito raemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
2: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta a tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
3: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
4: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.